0: loro, dove sono lì?
1: Certo.
2: Muore. Loro. Sí, uno, dos, tres y cambiamos de esa manera. ¡Vamos!
1: La buena salomé.